Io so che siamo a Savama Radio Agora, subito musico, e c'era sdonnula jedan.